celebriamo allora i nostri sforzi, il solco avaro da cui siamo partiti. Chi l'avrebbe mai detto di ritrovarci qui, giugno 2010, in un pomeriggio di pioggia e di sole, seduti di fronte alle nostre parole. Consideriamo questo piuttosto che il resto, il peso di cose fatte male, fatte in fretta. Cumuli di immagini sfocate, su cui si punta il dito senza convinzione, solo per poter dire

0: hooded nightlights bring out Bobby Borsellian 29, a replica of Louis 16th.
1: Dimentichiamo tutto questo, l'insormontabile scarto che fissa il prezzo della nostra libertà, il terrore dell'assenza, gli oggetti che ci sopravviveranno, la muta presenza. Dimentichiamo tutto questo e continuiamo ad andare, gli occhi chiusi, le braccia aperte. Nostro monotono sublime.